Jochen Prebre. Ah. Yosem wotu ndomazan. Ha? Funga fuga kwetin, funga fuga fuga kwetin. Nati ndomazan itanza. Ha? Wala. Mama, send ndomazan. Yazala kondim.